Eccoci, sono le onde di Radio Tunisi con questo vecchissimo, c'ha 53 anni esattamente. Il brano è stato pubblicato nel maggio del 73, però insomma ha una canzone molto molto bella di Claudio Baglioni, Viva l'Inghilterra, proprio un celebre poi di questo cantautore e anche un musicista cantante, insomma. L'album era Gira che ti rigira amore bello, anche un'altra bella canzone. Sicuramente alla fine avremo anche la possibilità di ascoltare Amore bello, però in una versione più moderna, remixata, possiamo dire. Temi tanti principali in questa canzone, che sinceramente quelli che hanno anni 80 e anni 70 avranno riconosciuto immediatamente, insomma, la voce di Claudio Baglioni, ma anche insomma le parole di questa bellissima canzone, che parla appunto, come dicevamo, i temi, le barriere linguistiche, perché si tratta di un uomo che si ferma e poi un autostop che poi trova una donna, Alice, insomma, e così via, il contrasto culturale, l'infautorazione ingenua, insomma tanti sono belli i temi di questa canzone, che noi abbiamo cercato di far rivivere sulle nostre onde, le onde di Radio Tunisi, canale internazionale, che vi accompagnerà fino alle ore 16 come ogni giorno. Chiaramente ieri c'era il nostro amico Adel Gazea, che ho capito che ha lavorato duro, perché insomma c'è stata una piccola interruzione elettrica e quindi ha dovuto improvvisare, ma soprattutto era già preparato, questo è sicuro, insomma, per parlare, per, e un saluto quindi al tecnico, chiaramente Festarelli, che lo ritroviamo un'altra volta oggi con noi. Un saluto, visto che ho fatto il giro, saluto anche il nostro amico Moradaiare, e ci mancherebbe. Bene, iniziamo piuttosto con l'attualità in Tunisia, perché è scattata ufficialmente la sezione principale degli esami di maturità in Tunisia, un appuntamento nazionale che vede una partecipazione record e imponente, anche spiegamento organizzativo da parte del Ministero dell'Istruzione e delle autorità scolastiche, chiaramente. Secondo i dati ufficiali rilasciati appunto dal Ministero dell'Istruzione tunisino, più di 162.000 persone o candidati si sono iscritti a questa sezione, segnando quindi un incremento di oltre 10.000 studenti rispetto all'anno precedente. E poi che c'è da dire? C'è tante cose da dire in realtà. E che per garantire lo svolgimento regolare delle prove e favorire le pari opportunità, quindi il Ministero, ma anche il governo tunisino, ha implementato misure specifiche per le categorie più vulnerabili. Tempo aggiuntivo per 1127 studenti che beneficeranno appunto di un terzo di tempo supplementare, supporti visivi, perché ci saranno 132 candidati che riceveranno testi a caratteri ingranditi e 54 studenti con non vedenti che svolgeranno le prove in braille. E poi ci saranno anche, sono state predisposte sezioni speciali per 30 detenuti all'interno degli istituti penitenziari, e poi anche misure dedicate per 3 candidati affetti da ixodrema, la sindrome che conosciamo noi tutti, la sindrome nota come bambini della luna. E l'esame di maturità tunisino ormai è anche conosciuto a livello internazionale, e non è nuovo anche a balzare agli onori delle cronache internazionali per le sue tracce d'esame e per le rigide anche direttive ministeriali. Soltanto un anno fa vi ricordo che il Ministero dell'Istruzione tunisina aveva anche stupito l'opinione pubblica, non solo tunisina ma anche mondiale, inserendo nella prova di lingua inglese della sezione economica e economia piuttosto un'analisi del Pandoro Gate di Chiara Ferragni. Gli studenti quindi si erano trovati ad analizzare il crollo dell'impero economico della influencer italiana partendo da un editoriale del The Guardian, studiando quindi il fenomeno del declino reputazionale e anche un po' commerciale, chiaramente, della Ferragni. Quindi siamo anche, insomma, come si dice, aggiornati su tutto quello che succede in questo concetto di influencer e economia. Bene, sempre con la musica italiana, con il nostro amico Festarelli, continueremo, arriveranno, cambiamo completamente musica e genere, Samurai J con Ossessione, poi La testa gira più ritmato con Fred De Palma, Anita e Mischilà. Musica.

0: Ecco, sempre parliamo, ritorniamo a parlare un po' di economia. Abbiamo parlato alla fine, cioè, di questo esame di maturità e noi parliamo di cooperazioni, non solo di economia, perché prosegue l'iter operativo del progetto ELMA, della prima interconnessione elettrica tra Europa e Nord Africa, considerata una delle infrastrutture energetiche più strategiche del Mediterraneo. Eterna ha prorogato al 15 giugno, quindi prossima settimana, il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura per il supporto specialistico delle attività di ingegneria delle stazioni di conversioni, componenti essenziali del collegamento, dicevo, elettrico tra Italia e Tunisia. La gara, pubblicata attraverso il portale Acquisti Terna, la piattaforma di pubblicità legale delle autorità nazionali anticorruzione e la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ha un valore complessivo stimato di un miliardo, quindi 1,43 milioni di euro, ed è suddivisa in due lotti. Il primo da 770 mila euro riguarda le opere elettromeccaniche, il secondo invece da 660 mila euro e le opere civili delle stazioni di conversione, che consentiranno poi la trasformazione della corrente alternata in corrente continua e viceversa. Questo per quello che riguarda l'attualità tra l'Italia e Tunisia. Invece l'attualità italiana oggi è segnata dall'OCSE, che ha stimato che la crescita del PIL italiano per quest'anno, il 2026, è al più 0,5%, evidenziando come il nuovo shock dei prezzi energetici peserà e sta pesando, e questo si vede chiaramente sui consumi, investimenti ed export. E poi l'Unione Europea ha assegnato all'Italia oggi 14 miliardi di euro in più per lo sviluppo delle energie rinnovabili, di cui stavamo parlando appunto, e chiedendo al contempo un'accelerazione sulla riforma del catasto. Vi ricordo poi, per quello che riguarda l'Italia, c'è anche un'allerta meteo. La Protezione Civile infatti ha emesso un'allerta gialla per maltempo che interesserà ben 14 regioni italiane, soprattutto nel centro Italia, a causa di forti piogge, gradinate e raffiche di vento, soprattutto le immagini che arrivano da Roma, insomma, un po' forti, insomma. E poi, vi ricordo che parleremo tra poco anche di calcio, però su quello che riguarda l'attività sportiva possiamo dire che il rinnovo di Charles Leclerc di Formula 1, stiamo parlando, che ha prolungato il suo contratto con la Ferrari con un accordo pluriennale che era il più, insomma, letto e seguito sui vari quindi rubriche e riviste e quotidiani italiani per oggi. Sempre in musica italiana, cambiamo parla, arriva Olly e Juvly con Il Campione. Chiaramente molti interisti avranno ascoltato questa canzone proprio perché parlano di un campione. Poi anima sempre questo aspetto vivo dell'umanità di Brusco e Ina Cantina, che sta avendo veramente un grandissimo successo sulle radio italiane e che noi chiaramente proponiamo, perché è giusto e così, quindi anche di seguire le novità, ma soprattutto i successi italiani sul proprio territorio, sul proprio campo. Bene, andiamo ad ascoltarli quindi per questi 6 minuti. Musica.
1: A te che senti che non hai le forze, in tasca hai più domande che risposte.

Internazionale, quindi l'ultima tematica era il tennis, e un po' quindi andiamo verso lo sport piano piano. Tanto di sport è sempre, insomma, dopo la politica, insomma, quello di cui si parla moltissimo. Ultime novità del calciomercato di Serie A si concentrano su rotture clamorose e grandi investimenti. Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Rasmus Højlund dal Manchester United. Invece, poi c'è anche Dumfries, giocatore dell'Inter, che saluta perché poi in realtà il Real Madrid ha pagato la clausola di 20 milioni di euro, quindi Denzel Dumfries partirà, quindi chi verrà sicuramente sarà Marco Palestra, sembra che sarà lui, quindi però ci vogliono anche 50 milioni, e sembra che l'Inter anche sta puntando su Ivan Provedel, portiere della Lazio, perché insomma Sommer dovrebbe partire, è partito sicuramente per questo fine stagione. La Juventus ha interrotto, questa è anche la notizia di oggi, insomma, con Dusan Vlahovic che lascerà il club a parametro zero dopo la fumata nera sul rinnovo, quindi chiaramente dove andrà non si sa, quanti daranno soldi, quindi questo sicuramente si pensa o si parla che andrà in Inghilterra o in Spagna, anche se l'Inghilterra è più vicina, però vedremo poi che succederà. Poi la Roma che punta, sono pronti anche 50 milioni addirittura per Greenwood, Mason Greenwood del Manchester. Non sa sarà un po' difficile, però insomma è questo. Però resiste Mille Sivelar, quindi il portiere della Roma, anche perché sono stati rifiutati 50 milioni da parte del Chelsea, quindi progetto Roma sicuramente l'anno prossimo sarà molto molto importante. In questi giorni c'è anche diversi video proprio perché si ricorda anche il campionato. In giornate come queste si ricorda il campionato vinto dalla Roma con Francesco Totti. Insomma, questo è quello che riguarda il calcio. Ci ritorneremo perché parleremo anche di calcio proprio giocato. Poi volevo anche ricordarvi che questa sera ci sarà una partita molto importante sul campo principale Philippe Chartier. Quindi a Roland Garros a Parigi, quindi perché ci sarà un derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, entrambi partiti fuori dai primi 100 del ranking prima del torneo, però insomma si giocheranno un posto in semifinale, è una cosa pazzesca chiaramente, soprattutto per Arnaldi che ha avuto una maratona incredibile anche nelle due partite che anche Berrettini in questo caso. E poi Flavio Gobelli, insomma, il 24enne romano, scende oggi in pomeriggio, sta giocando quindi sempre in questo campo contro Aliassime, quindi Felix Auger, chi vince quindi sfiderà appunto ci sarà forse anche un altro derby italiano, quindi sicuramente in semifinale ci sarà un italiano, speriamo anche per una finale, anche dopo tanti anni, perché no, e perché no? Bene, poi volevo anche dirvi che anche nel doppio ci sono partite molto importanti per chi vuole seguire il tennis. Cosa strana invece che oggi l'Italia, come tante squadre che si stanno preparando per il mondiale, anche l'Italia si sta preparando il suo futuro, perché molti hanno detto: ma perché gioca l'Italia visto che non è qualificata? E vabbè, se non è qualificata non vuol dire che dobbiamo poi annullare tutte le partite. Quindi è un amichevole sicuramente, dove la nazionale italiana farà un test chiaramente per ripartire con i giovani, anche cambiamento generazionale, perché poi se noi andiamo a vedere effettivamente anche i giocatori che ci saranno, ci fa capire che insomma sono giovanissimi. Giovanissimi, Donnarumma, l'unico, se vogliamo, è un po' Esposito che brilla, giocare Pio Esposito che comunque è giovanissimo, Piastri, se non vado errato, forse ci sarà, però in questa formazione iniziale non ci sei, non c'è, quindi Favusuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi che gioca comunque lui in Serie A, Pisilli, Lipani, Nudur, Cherubini, Pio
Esposito e Colosho, quindi sono questi i giocatori che dovrebbero giocare. Palestra, come abbiamo detto, dovrebbe poi entrare a partita. Lussemburgo chiaramente non è una squadrona, però insomma i giovani italiani, quasi tutti 21enne, dovrebbero insomma far valere anche la loro performance e la loro capacità di essere, di rappresentare il futuro di questa Italia, giovane Italia. Sicuramente ci sarà anche una partita contro la Grecia, se non vado errato, tra qualche giorno. Comunque gli amanti del calcio, quelli che seguono la nazionale italiana, saranno sempre oggi davanti alla Rai 1, perché è lì che si trasmette la partita, quindi in modo chiaro, quindi è evidente che tutti ci saranno lì davanti. Bene, noi abbiamo finito con il calcio, continuiamo con la musica. Arrivano due grandissimi della musica italiana che hanno cantato l'Italia, perché chiaramente ieri era la festa della Repubblica Italiana. Facciamo gli auguri, ci mancherebbe che non facciamo gli auguri, è chiaro che facciamo gli auguri, però noi facciamo sempre al nostro modo, insomma, perché ci fa piacere evidentemente ricordare questa festa. Però io, cercando così per caso, ho scoperto in realtà il primo caso che Rino Gaetano era deceduto proprio, che aveva anche parole dure insomma contro chi governava in quegli anni, però insomma molto attaccato alla sua nazione, alla sua patria, come si dice. Quindi era deceduto proprio un 2 giugno. Un altro personaggio che pensavo che ci fosse una coincidenza proprio il 2 giugno, perché era deceduto Giuseppe Garibaldi, in realtà no, è soltanto una coincidenza logistica che c'è stato poi il referendum di questo 2 giugno, niente di particolare. Però il destino ha voluto che insomma quello che ha cercato di fondare una repubblica poi alla fine viene fondata proprio il giorno della sua morte. È una cosa molto molto emozionante, era il 1882. Quindi noi andremo ad ascoltare prima di tutto Rino Gaetano con Aida, proprio che rappresenta questa Italia nuova, e poi un'altra canzone insomma che personalmente per me è la più bella nella rappresentare l'Italia, è quella di Luciano Ligabue con Buonanotte all'Italia, insomma una tra le più belle, sicuramente se non la più bella di tutte le canzoni che insomma cantano, dichiarano amore anche all'Italia. Bene, continuiamo con la musica con il nostro amico Festa Lele, come al solito, musica maestro.

Eccola, eccola. Buonanotte all'Italia di Luciano Ligabue, come abbiamo detto. Ieri e l'altro ieri soprattutto c'è stato un battibecco molto importante e interessante. In realtà Donald Trump ha recentemente attaccato con durezza il premier, premier, vabbè, possiamo dirgli tutto, però che è un premier, ecco. Sinceramente è difficile proprio trovare un modo per definirlo, insomma, diremo insomma un genocida, ecco, il più esatto che ci sta, ed è giusto anche dirlo in questo senso, e che l'ha definito quindi letteralmente un fottuto pazzo, beh, insomma, durante una concitata telefonata. La notizia, insomma, è emersa all'inizio di questo giugno, e lo stesso Trump poi ha confermato pubblicamente le sue parole nel corso di un'intervista a un podcast molto famoso, insomma, e l'acceso scontro verbale legato alle decisioni militari strategiche, insomma, di Israele, insomma, nel conflitto in Medio Oriente. E secondo i racconti dettagliati dei media americani, ce ne sono tanti chiaramente, e le conferme del presidente Trump stesso, che ha urlato contro lui con frasi di estrema, insomma, durezza. Che stai facendo? Ha gridato Trump e ha sbottato furioso per le minacce, quindi, di riprendere i bombardamenti sui quartieri meridionali di Beirut in Libano. E poi, sei pazzo, di cui abbiamo già detto, saresti in prigione, ha detto Trump a Netanyahu. Quindi saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando, e così via. Poi ora ti odiano tutti. Tutti odiano Israele a causa di questo. Insomma, questi chiaramente, insomma, questo è il modo di esprimersi di Trump contro questo genocida, e che sono logiche, secondo me, a un certo momento. Però quello che è strano è che poi dice, dopo aver detto tutte queste parolacce, poi anche ci sono, chiaramente io non le ho dette, almeno una, no, solo una ne ho detta, e che alla fine, insomma, ha detto che, insomma, che era soltanto un po' irritato, e che c'è comunque un modo, insomma, un dialogo costruttivo, produttivo, insomma, nel linguaggio asciutto, chiaramente, della diplomazia. Chiaramente ieri sera c'è stato anche un attacco viceversa da parte dell'America e da parte dell'Iran, insomma, è per questo anche che i prezzi del barile e del petrolio hanno schizzato chiaramente sui 100 dollari oggi. Quindi poi tutto si è cercato di dare una calmata, chiaramente, perché tutto è dettato dai mercati, evidentemente, che stanno soffrendo, e a quanto pare i prossimi mesi saranno ancora più duri, perché sono i mesi dove essenzialmente gli europei, ma non solo, ma anche i cinesi, cominciano a acquistare petrolio per prepararsi per l'autunno e per l'inverno. Quindi sono anche qui le riserve petrolifere, sembrano proprio quasi alla fine dello stock, insomma, di quello che viene stoccato, insomma, messo negli stocchi, quindi nelle riserve, quindi c'ho un po' di francese pure, per salvare queste, insomma, riserve petrolifere. Bene, insomma, abbiamo fatto un giro anche per il mondo oggi. Non abbiamo lasciato una cosa, una briciola da poter dire che non l'abbiamo fatta. Musica italiana, però, con un ritmo africano. Questo è, insomma, il nostro nuovo look, se vogliamo, il nostro nuovo atteggiamento musicale che stiamo facendo o proponendo in queste ultime settimane. Colla a caldo, quindi una canzone però con un remix particolare, un ritmo africano, poi remix di Ricchi e Poveri Come Vorrei. Questo è molto bello, non è africano, questo è proprio italiano, e poi anche un altro Pedro Pedro, questo è anche italiano, però, insomma, poi ritorneremo con altri remix molto molto belli. Musica italiana con voi fino alle 16.

Eccola, siamo proprio giunti alla fine. Vi lascio con questo ultimo remix con il Nastro Rosa, canzone di Battisti. Avevamo detto Amore Bello, sicuramente lo faremo per sabato. Ciao a tutti, alla prossima!